0: prossima.
1: A voglia di...
2: Alle, alla morire rock. A dinga la havirnia, ma tu presenti, ma da flicchele.
1: A dinga, a spirti.
2: A slagia, a spirti.